casa ancora c'è roba per mangiare. La gente parla e la gente sta parla, la vita brutta c'è da contro i giudici.